Ripasso mastriglio per quella strada e incontro il mercante sull'istante. Mastriglio lo chiamò e sopplogando da questa strada più

perché lo sa, la morte già l'aspetta, ma prima la fanciulla veder vuole. Poi costui lui si è travestito, lasciò la patria e se ne va bandito. Chiudi signori, aspetta signori.